bisbire jarna war ci gal di jow batabi senegal male guinee ki portugal ñew na ñegaay gambie bisbire jarna war jana mbaro palani dekenaaw ngir man di teela wuy ci gaaw fexleen ta jajj salleb